orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schi il filino li porta scafon che da pioco. Dimmi morì che essa svino, adesso si stinta porta poco. Anto sta culo mi senza censuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

come dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di questo spezzo. E la cui lei della pensione mi esige strei voi che ormono e la mattina sto spettacolo che a te mi sei mai farà smiraggio.

che gesta nato. Gli entra il blocco da desiro, della svango i viro, crack pendas, e mia carno che è in mia lipo, uno tra credita se mua tendas, che è sta sferno, c'è caputo, c'è

orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta scafon che da pioco. Dimmi morighi che essa sviro, adesso si stinta porta loco. Anto stai culo mi senza insuro, i ferma so culo mi chiedeva spri. E da vaghino, inter la cruro.

dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro, te la desiro e mi resesti di questo spezzo. E la cui lei della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta aspettando che a più i semi farà smiragno.

cavaliro en batalo, mine conas mal curagio, nesto agra via glavo, cae fiera la visaggio. Al sturmanta mal amico, estu trafa contra ustare.

si sfora la cielo, hai fatto essa schia il filino li porta a scafo anche da pioco, dimmi morì di chiesa sviro, adesso si stinta porta poco, anta ostai culo mi sen censuro, i per maso culo mi cadeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro, ce la desiro il mi resti di più sospenso. E la cuireio della pensione, mi exige strevo e che ormono, e la mattina sta aspettando, che a te mi sei noi farà smiraggio, c'è

0: Jésus,
1: Coraggio,
0: alla marcia del silenzio.
1: Coraggio,
0: Coraggio, alla marcia del silenzio.
1: Coraggio,
0: Coraggio,

dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro, te la desiro e mi resesti di giusto spesso. E la cui rei della pensione, mi esige rei voi che ormono, e la mattina sta aspettando, che a te mi sei mai farà sviraggio, che al feio

che gestena. Mi ha traffic blocco da desiro, di la spango i viro, crack fendas, e il mio carno che è il mio lipo, uno tra credita se mu attenda, se caessa sferno, c'è caputo, c'è morti sferno.

orizzonte, c'è resti sfora la cielo, c'hai fatto essa schia il filino li porta scafan che da pioco, dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta o stai culo mi senza censuro, i per ma so culo mi chiedeva spri, e da vagino, inter la cruro.

Dormi in autobus, mi lascia scampare la infanezza alla foiro della desiro e mi resesti di questo spesso. E la cui rei della pensione in exiges rei voi che ormono e la mattina sta spettacolo che attivi sei mi farà smiraggio.